distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, sta piovendo su varie zone della Toscana, ricordiamo che è in corso un'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 14 di quest'oggi. A seguito dell'allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza è sospesa, è attivato un sistema di bus sostitutivi. Segnaliamo inoltre che fino alle 14 la fermata a Cascina della linea T1 della tranvia di Firenze è sospesa. Ricordiamo inoltre che dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze. Vengono replicati i provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Il mare avvolge tutto e fa sparire le cose. Fa sempre come gli pare.

seduta sui materassini. Io con le mani mi recinto lo sguardo per non vederlo.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri.

maschio o femmina, cavallo, uccello, cane o essere umano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, sta piovendo su varie zone della Toscana, ricordiamo che è in corso un'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 14 di quest'oggi. A seguito dell'allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza è sospesa, è attivato un sistema di bus sostitutivi. Segnaliamo inoltre che fino alle 14 la fermata a Cascina della linea T1 della tranvia di Firenze è sospesa. Ricordiamo inoltre che dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze. Vengono replicati i provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli.

Siamo rimasti a guardare un desiderio qualche volta noioso. E non sarai mai

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Identificato un sospettato, si tratterebbe di un giovane legato agli ambienti islamisti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
2: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Secondo testimoni, alcune persone sarebbero state ferite anche da arma da taglio. Non è chiaro chi fosse alla guida del furgone, un mezzo privato e non a noleggio. È stato un orribile attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il messaggio su X del sindaco di Berlino Kai Wegner: alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
1: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una 60 tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento Notav. La manifestazione era partita in modo pacifico nel pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori, erano presenti 20.000 partecipanti giunti anche dalla Francia e dalla Spagna. Unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo. Vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo: temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E dunque l'ennesima impennata del prezzo dei carburanti nel pieno degli spostamenti estivi e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
4: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare i listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare, al primo consiglio dei ministri utile, un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
1: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton, retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in quinta posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla quarta fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo: Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al quinto Tour de France in carriera. Ieri, nella penultima tappa, la scalata del mitico Alp Dues, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto quarto davanti al belga Ethan Paul, che chiude secondo la Gran Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo: è in corso un'allerta arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 14. Al momento segnaliamo pioggia su gran parte della Toscana, attenzione per Grandine tra Valdarne e Arezzo in A1. Per danni dovuti al maltempo per quanto riguarda il traffico ferroviario nella stazione di Borgo San Lorenzo, i treni sulla tratta Borgo Pontassieve Firenze registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Stessa situazione per i treni sulla Firenze Prato Viareggio. Ricordiamo inoltre che la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa appunto per allerta arancio. E ancora per il traffico urbano di Firenze, la fermata Cascine della T1 della tranvia quest'oggi è sospesa. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

pazza, sboccian per te i fiorellini e gli uccellini birichini sulla strada fan. Le gocce cadono, ma che fa?

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso

0: Foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate. Mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati, le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo: in corso un'allerta arancio per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle 14. Al momento si registrano rallentamenti per temporali in A1 tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, inoltre sempre in A1 rallentamenti tra Calenzana e Via 1 Variante verso nord. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea Scarlino. I treni percorrenti la tratta Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni per danni dovuti al maltempo. Registriamo disagi e provvedimenti di circolazione sulla tratta Borgo Pontassieve-Firenze e sulla Firenze-Prato-Viareggio. Ricordiamo inoltre che la circolazione è sospesa per allerta arancio tra Borgo San Lorenzo e Faenza e attivo un servizio sostitutivo con bus. Inoltre la fermata Cascine della T1 della tranvia di Firenze quest'oggi è sospesa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino, senza fissa dimora, che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Nord e via 1 variante di Valico. Segnaliamo inoltre che sta piovendo più a sud tra Arezzo e Fabro. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino. I treni sulla tratta Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa tra Campo di Marte e Rifregi, tra Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico e istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NOTAV, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NOTAV, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle micro vacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

corri davanti quel negozio di dischi, quei dischi pacco. Io dentro la battuta più brutta che avessi fatto. Gli amici in comune, il lavoro sì, però c'è un altro. Le solite cazzate sul fatto che sono alto. Ti vedevo in bici ai soliti eventi. Le mie cicatrici, i miei pezzi lenti. Non ti salutavo, però guardavo i tuoi jeans stretti, sognando che un giorno te li avrei aperti. Io poi ho mollato la mia ex e tu, boh.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 permangono code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicci e B1 variante di Valico. Più a sud segnaliamo che sta piovendo tra Val di Chiana e Fabro. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino. I treni sulla Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre che per allerta arancione la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa, è attivato un sistema di bus sostitutivi. E prima di salutarci, dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze Campomarte e Rifredi e tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino. Si replicano i provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, suoni, culture, società.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NoTab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier, ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NoTab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana. In A1 permangono code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicce, B1 variante di Valico. Più a sud segnaliamo che sta piovendo tra Val di Chiana e Fabro. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino. I treni sulla Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Ricordiamo inoltre che per allerta arancione la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa, è attivato un sistema di bus sostitutivi. E prima di salutarci, dalle 23 di questa sera alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze Campomarte e Rifredi e tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino. Si replicano i provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Sull'accordo autostradale Siena Firenze, a causa di un incidente, la carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Firenze all'altezza di San Casciano in Chianti, uscita obbligatoria a San Casciano Sud, con rientro in Pruneta Greve in Chianti. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. Riaperta al traffico la carreggiata in direzione Firenze sul raccordo autostradale Siena Firenze dopo l'incidente a San Casciano in Val di Pesa. Permangono rallentamenti e disagi. In A1 in direzione Bologna coda tratti da Firenze Nord e bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Scarlino, i treni sulla linea Pisa-Roma registrano ritardi, modifiche o cancellazioni. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Quindi bando alle ciance, si parte subito con della musica nuova, come al solito, da un duo che si fa chiamare Abracadabra, questo è Peel Away. Dai, oggi si sculetta un po', eh?

Abracadabra, un duo in uscita il 7 di agosto, un nuovo album che si intitolerà proprio come questa traccia, Peel Away. Adesso invece ascoltiamo un brano di un signore, di un ragazzo che si chiama Josh Da Costa. Ha fatto uscire pochissima roba Josh Da Costa finora, e tra queste pochissime cose anche questo nuovo singolo che si intitola 96 Years Old Girl, una ragazza un po' vecias. E uscirà il nuovo album New Wave Graveyard su Stone's Throw Records.

Piaggio. Il sionista più amato dagli italiani, più amato da tutti, compreso il sottoscritto, Ariel Rosenberg, in arte Pink, o Ariel Pink, o Ariel Pink's Haunted Graffiti, insomma tutta una serie di pseudonimi che questo personaggio si è attribuito nel tempo, proveniente da Los Angeles come un personaggio che si fa chiamare TV Priest, che in realtà poi erano in due, poi adesso è da solo, poi adesso c'è una foto di lui da solo con un albero di Natale abbastanza triste, e quindi forse è sempre un duo composto da una persona pelata col cappellino e un albero di Natale, boh, vabbè.

Alright, adesso si fa un salto un po' indietro negli anni 60-70, anche se questa è una band giovanissima, freschissima, The Heavenly Bodes, dal Galles, una band che mi ha fatto scoprire l'amico Enrico Silvestrin, proprio lui, sì, certo. Quello che, insomma, c'avevi i capelloni negli anni 90. Però, Harry, se a prendere il sole Alghero, beato te. Fo' Pillars.

stavo schiarendo la voce. Brutto avere una voce brutta in radio. TVOD da Brooklyn. Giovani, belli, ben vestiti e forse anche profumati, al contrario di questi irlandesacci. Kill a Band, Placeholder, grande ritorno.

Chad Pyle, il nuovo singolo. Se l'ascolto le selezioni musicali del martedì, questa è la fase un po' più satanista del programma. Perché sì. Library Cards. Da Rotterdam.

distendiamo un po' i muscoli e la psiche, massaggiamo le orecchie. Siete all'ascolto di una sessione piuttosto intensiva delle selezioni musicali del martedì. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Ty Segall, molto affascinante, questa Running to Nowhere. Si apre un po' un brano, si apre e chiude un brano degli Agent Orange, però c'è questa apertura, diciamo, alla Blue Oyster Cult, alla Eagles nel mezzo, un po' tra hardcore punk e southern rock anni 70. Questi invece sono i Bondo con Suma. Prima abbiamo ascoltato un brano di una band che un tempo si faceva chiamare Computer, adesso Concrete Vehicles, perché evidentemente computer non si può usare. Cut Ties è il nome del singolo. Rimettiamola da capo questa dei Bondo, che è molto bella, e loro sono amici soprattutto, direttamente from California. Questa merita. Poi nel titolo c'è una mezza citazione a Neil Young, Crazy Horse, l'atmosfera è simile. E quindi un bel respiro.

Sweeping Promises. Un po' di campi elettromagnetici, scusate, tra me, la mia bocca e il microfono dello studio in Piazza dei Ciompi. You Say I Romanticize esce il 14 d'agosto.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Un giorno peste, un giorno raffreddore, un giorno ospedale, un giorno aspirina. Un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso, un giorno saliva, un giorno a mucchina. Un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo, un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu. Un giorno non so più se oggi è domenica, un giorno baciami e poi non pensarci più.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martini in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra i bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e bivio con la variante ancora per traffico. In A12 in direzione Genova, incidente all'altezza di Sarzana. Sempre in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Per allerta arancione, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza quest'oggi è sospesa. È stato attivato un servizio di bus sostitutivi. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze di Fredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze è prevista navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A12 in direzione Genova rimangono code a tratti tra il nodo A12 raccolto Lucca via Reggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. A Firenze inizieranno lunedì 27 luglio i lavori di asfaltatura in via Fortini. Fino al 1 agosto sarà interrotta la circolazione tra via Belisario Vinta e via Fortini lato numero civico 111. A seguito del nulla osta da parte del gestore dell'infrastruttura, la circolazione dei treni da Borgo San Lorenzo a Faenza è ripresa regolarmente. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. A Firenze previste navette gratuite di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Oderla. Tu san i gellaccio. Gioide sciucca. Igen Jones. Hoppa!

E finimmo con Prince la volta scorsa e si riattacca con una cover di Prince. Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati su Nova Radio. Io sono Anziguido e siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, giunto alla 46esima puntata per questo 21 luglio 2026. Come va? State bene? Tutti a posto? Già iniziate un po' a fremere per le vacanze? Dove andrete? Che farete? Bene, state bene, state bene. Cercate sempre di fare, di giocare sui semplici, che sono le cose migliori da poter fare. Bene, la puntata di stasera parte con una cover e proseguirà per un po' con alcune cover, perché come si è detto tante volte, a volte le cover penalizzano gli originali e a volte lo rendono, le rendono anche carine, le rendono belle. Per dire, questa Windows Cry di Prince, fatta, coverizzata da Patti Smith, devo dire, tanta roba. E tanta musica, tanta brava, insomma, alla ragazza ormai non gli si insegna più niente. Bene, proseguiamo, mettetevi comodi, naturalmente, qualsiasi cosa voi state facendo, qualsiasi cosa state per fare, tutto, ecco, state rilassati, perché Da Bosco e da Riviera ora per due ore vi terrà compagnia. Se poi non ce la fate a seguire la diretta, ci sarà la replica domenica, e oppure, se no, da domani, i famosi podcast. Loro sono gli Azzecamera e questa è Jump.

0: Certo, questa non è la canzone che, diciamo, dà morale, dà, come insomma, l'originale è una carica di adrenalina nel, insomma, sin dall'inizio, insomma, questa è fatta proprio alla Azzeccamera, nella versione proprio di loro, molto chitarra acustica, molto tranquilla, ecco. E questo è un loro punto di vista di come cambiare una canzone. E adesso, se io vi dico The Man in Black, cosa vi viene in mente? Johnny Cash in One degli U2. Sentiamo un po' come ce la sviluppa lui.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Il grande compianto Johnny Cash nella versione di One da parte degli U2, e questa è veramente la sua. Questa è la sua versione, il suo modo di suonare, il suo modo di cantare con questa bellissima voce. Ecco, Johnny Cash, che in questo disco lui ha fatto svariate cover e questa è una delle più rappresentative. Bene, da Johnny Cash si passa a José González, un figlio di rifugiati argentini nato in Svezia. E buffo, perché lui all'inizio ascoltava tutta roba hardcore americana, tutta roba spinta, poi invece nel esordire da solo proprio a nome José González cambia proprio lo stile e fa tutta roba quasi acustica, quasi solo con la chitarra o poco ci manca. Bene, noi questa sera ce lo ascoltiamo nella versione dei Joy Division di Love Will Tears Apart.

Loro invece sono dei Twilight Singers, un progetto parallelo a tanti altri di Greg Dulli, il cantante degli Afghan Wings. Bene, qui si cimenta in un disco, il disco dal quale sono tratte svariate cover, tipo di Op Sandoval, Bjork, questa, Billie Holiday, George Gershwin. È un disco del 2004. E questa era Hyper Ballad di Bjork, rifatta nella maniera che Greg Dulli ha ritenuto opportuno interpretare a suo modo questa bellissima canzone di Bjork. Bene, sentiamo un po' gli Smashing Pumpkins come invece hanno interpretato Never Let Me Down Again dei Depeche Mode.

E bravo Billy Corgan e i suoi Smashing Pumpkins per questa versione di Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, fatta molto alla Smashing Pumpkins, e suona benissimo. Bene, andiamo a beccare quello che gli Auge hanno fatto nel loro primo disco in Purgatorio. Loro si sono cimentati nella cover di Anima Latina di Lucio Battisti, e sentite un po'. Auge che naturalmente saranno in concerto il 30 di luglio in quel della Flog, perciò per chi rimane in città non potete mancare a questo appuntamento.

0: Da Bosco e da Riviera, avere una mente pronta a dividersi.
1: Good news, boppers. The big alert has been called off.

I Delta V con Un'estate fa, una cover di una canzone di Franco Califano di qualche anno fa, sempre bella sia nella versione originale di Califano che quella dei Delta V. Bene, continuiamo e andiamo avanti, non più cover ma musica italiana. Lui è Daniele Silvestri e questa è Sempre di Domenica.

Daniele Silvestri, sempre di domenica, la domenica è un giorno, una volta era ambita proprio la domenica, non si vedeva l'ora che arrivasse la domenica perché era un giorno di quelli veramente speciali. Nelle famiglie di una volta la domenica era veramente omaggiata nel miglior modo possibile. Ognuno poteva fare quello che voleva, ma l'importante era ritrovarsi, era stare insieme, era un costo. Ora invece la domenica si è un po' lasciata andare, perché le tradizioni ormai non ci sono quasi più e la domenica è diventata anche un giorno fra i migliori, secondo tanti, però secondo tanti, per andare a fare la spesa, centri commerciali aperti. Insomma, abbiamo perso un po' il senso di quello che era la domenica, ma lo ritroveremo prima o poi. Voi rimanete sempre sintonizzati con Anziguido.

I 99 posse, in questa canzone del 1993, si può intuire che da allora adesso sia cambiato ben poco nel bel paese. Bene, dai 99 posse sotto ci abbiamo il Casino Royale, stesso periodo, stessa epoca e sempre più vicino.

I Casino Royale che sono ritornati on stage quest'estate e li potrete trovare un po' in su e in giù per la penisola. Come potrete trovare anche su Sonica, che qui ce li ascoltiamo in un brano del loro primo disco, Momenti di Noia.

E adesso si cambia un po' ritmo, eh? Questi sono i Savannah Funk insieme a Gaudi in un EP di qualche anno fa, e dove loro rielaborano dei pezzi in stile un po' quello che erano le discoteche di una volta, quelle un po' particolari, stile Cosmic, stile Chicago e via dicendo. Questa è Palace.

Il vecchio Ian Dury e la sua Sex and Drugs and Rock and Roll, che poteva essere, era un inno decine di anni fa. Sesso, droga e rock and roll, e ancora a volte viene detto, sì, poi insomma va visto delle tre, di solito prevale sempre il rock and roll, delle tre. Comunque, chi riesce a buttare in pista tutte e tre, beato lui. Loro sono i Feeble Little Horse, una novità in queste settimane, dal loro disco Beat Knot, questa è Poison.

Feeble Little Horse. Ascoltate questo disco perché non è niente male. Loro sono i Cardinals, che si sono esibiti sabato 11 luglio all'Ars Rock Festival di Chiusi. Grande festival anche quello, da tenerne molto di conto. Un'ottima organizzazione, tante belle cose che dentro succedono nelle giornate in cui c'è musica e cultura. Cardinals, Barbed Wire.

Gli Easter House, la loro Whistling in the Dark, un brano del 1985. Gli Easter House erano un gruppo post-punk, chiamavano New Wave, insomma come cavolo vi pare, ed erano molto impegnati politicamente. È durata poco la loro carriera, però se ce la fate a recuperare in qualche modo il loro unico LP, dove c'è questa canzone qui anche, ecco, ci avete un bel disco in mano. Bene, un bel disco in mano è il nuovo di Jack White, uscito in queste settimane, Frozen Charlotte, dal quale questa sera ci ascoltiamo All Alone Again.

Uno degli ultimi baluardi del rock and roll con la RRL maiuscola, rimasti ancora in circolazione. Jack White, nuovo disco Frozen Charlotte, ci siamo ascoltati All Alone Again. E adesso ritorniamo su un gruppo che vi ho presentato la settimana scorsa. Loro Little Barry, questo chitarrista che insomma ha partecipato con mezza Inghilterra e America a suonare, insomma ha fatto il turnista con loro, però qui è con il suo gruppo, i Little Barry, dal nuovo disco Gravity Freeze. Ci ascoltiamo questa sera Anything You Are, Little Barry.

Non vi ho mai negato la mia passione per la voce di Damon Albarn, ma però anche quella di Alex Turner è una gran bella voce. Questi erano gli Arctic Monkeys, un singolo nuovo che ha fatto parte della compilation Help 2, e siamo in attesa, se decidessero a fare un nuovo LP sarebbe cosa ben gradita, ben gradita. Bene, andiamo avanti e troviamo i Bread e la loro Buttercup.

Lui è un compositore italiano di 70 anni e diciamo non molto prolifico dall'inizio della sua carriera musicale adesso, solo 5 LP all'attivo, e questo è l'ultimo, uscito qualche settimana fa, dal titolo Movement. Lui è Gigi Masin e ci siamo ascoltati Lost. Rimaniamo sempre su queste atmosfere, e andiamo a pescare uno dei dischi della trilogia berlinese da parte di David Bowie. Questo disco è Low, nel 1977. Ci ascoltiamo Subterranean.

Questo è il brano che chiude Low, Subterranes, dove parole di David Bowie, ci furono solo i sassofoni jazz a rappresentare il ricordo di ciò che fu, e si tratta della Berlino ancora divisa. Da David Bowie andiamo ai Maruja.

I Black Midi da un disco del 2022, Hellfire, questa era Hitman Hit, grande gruppo che ahimè non ci sono più. Prosegue la sua carriera solista Jordi Grip, che ha chiuso il Lars Rock Festival la settimana scorsa, e però insomma questo è una grave mancanza, aver perso un gruppo come i Black Midi. Bene, continuiamo e Saxesia. Lui è Kamasi Washington e questa è Humility.

E con questo fantastico intermezzo jazz da parte di Kamasi Washington siamo giunti al termine della puntata per questo 21 luglio 2026, la 46esima puntata, o meglio ancora, la penultima puntata. Sì, cari miei, da Bosco da Rivera è finito per questa sera e martedì prossimo ci ritroveremo tutti insieme a bere un whisky al Roxy Bar e a far sì che l'ottava stagione si chiuda nel miglior modo possibile con la 47esima puntata di Da Bosco e da Rivera. Perciò chi può resti, chi può ci sia. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla replica del programma che ci sarà domenica e ai podcast che saranno editi sulla pagina Facebook di Anseguito Presenta Da Bosco e da Rivera e su quella novaradio.info. Vi lascio in compagnia con uno dei migliori dischi usciti adesso nel 2026, il numero 4 degli American Football, con No Feeling. Buonanotte e grazie a tutti. Ciao.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.